0: Questo mezzo.
1: Vai prendere, vai prendere, vai prendere, vai prendere, facci